interessant. Die hebben ze gewoon niet. We hebben een minuut over die orade. Sei sa che di solito momento tambi per non spassa palo che ta tata nos spazio di misura che dato non sa tu muovere per non spossigirvi ma in tacchi a vigia luna a voi di via 8 di giugno.

Ecco, santo Jarbo, un secondo di 7, venite il telefono di ora di 7, e non so di... E parte finale del programma, arriva in Italia, che c'è luna 8 di giugno. Mi invitavo naturalmente per la quinta tratta, e novena, in onore di Sagrado Corazón di Jesús, a cui non sa... So.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

0: που τρέχει να πάει δεκουέρ του κουνία. Ουνάνιμα με σε κάμπια, αν το δυνάν πάρτι να τα μπάσει ρεκομενδεσόν, κόμπα χάσει ή κόμπα σε σώνα μα εφεκτήφο, πα είναι έναν τάμπε που δεν μου απόρτε, δεν κοντρολά, κομπιάρ του διρέινο, δε κάσο. Μην την κομπίσει ακού, μία μου να δει το ίδιο ήρ σε κάμπερ, αδούνα ρασόν, είναν τάμπε τα πατά γαμπρί που ακόμπα τρέτσα ή φουνσιονάμεντ.
1: Σε ω μπαϊβέκ, ρίπα τζασάβρα, νότα ουσουάλ κου μανατάριο τα πίνι δεν ύπκο, συν και τα invita, κεν a invitación Eric van den Burg, e ma comprende che non comporta su me snatch tampoco.
0: Na mi bisa se daqui. Mi dai a positivo, o por lo meno se la vini, mi che attende che punti giù un forma positivo. E non sa bisa tambe, il panno sparti tour me ne essere nan di rei, non cotar presentare in obini, de caso che tu segretario di Stato, però me ne essere di defensi, me ne essere di buitenlandse zaken. Ma c'è interessante per me, se il signor van den Burg ha avuto papini, va un palabra del presidium, tour per il giunto, chi ti invita, a to chi con andami assi. Non so se usi opportunità, ma se in realtà, nel quadro di deficit democratico, non ti in un forma, il Parlamento di Israele non porrà si pregunta, a me ne essere, con la ministra di Reino, con la ministra di Antam. Mi da vista trovi, è forma che la Biden pratica porta completamente differente, mi da full di quello che sei, mi da chiede in costa, come lo sia, tu rende di forma con la Biden, però tu un promedio, a to se non si strutture e organizzare.
2: E se poi questa copertura for di Den Haag l'anno si scuccia e frazione di AVP, frazione di MEP, per tambi e rappresentanti di Corso, d'una su con nanta mira e riunione di EPCO e nanta l'anno. Per menzionare un di e por sinti me media linea con Eric van den Burg, stato segretario snob qui, secondo me la trendo con Malpia. Prendo con un pia
3: e da ribughera di torpedo o di papi con il pitufo
2: e da cosa pitufo con pitufina però ho detto ok però non sono mai rullando poi scusi chi come gusta ma ti gusta pitufo perché
3: è un buon assunto
2: che è un buon mondo di pitufo
3: si può gustare Superman che è con Superman
2: che è nota barba papa eccetera non sono mai papi con serio e delegazione pues, di Aruba praticamente con somme di senti aqui non ha apprezzato e forma con il presentare su me se la bella riunione si invita e vinco tema non con noi pega in tutto caso non tema non con noi delegazione a preparare per chiedendo con dei papi riba e fianza con Holanda eccetera non con dei papi riba se la conosci e chi come gusta chi buono gusta non si può trovare sei Roman che me, se accade un tic mi senti un poco maltera di delegazione di Aruba Corso e St. Martin
3: mentre tanto Jonan ting un cheo di Shakespeare Strat ma sopra abitante non in club ma c'è attento per un barrio e mi sembra che mi ti compro un dè perché con un anche va dopo tre settimane mi amigo nan di cuero policial probablemente un patrullo pasa que nan tres siman largo sobra esco que tiene como tres siman venta riba cera nan ta hasi trabajo de construcción nan nota busco un baki nan nota hasi nada nan ta gis y sabe bisa mi se saquita normal esco que nota normal shonan bon no por traja trabajo de construcción di como de la que de bocura pasa bocura ta grande
2: de bosala
3: Dembo sala, pero es una pericurata grande. La gente va a curar, ora va a cavar, va a portar l'ante y va a mentir. No, va a mentir, arriba a cera, se trova peatón de cana, va a un curar grande, va a un garage, non. Pone en el garage, pone en el curar. Entonces, ora va a cavar con otro bode de construcción, va a portar l'ante y va a mentir a fo. Pero va a poner, y non, es en tres semanas ventas de bode, va a buscar un baqui, va a llamar Ecotec, va a poner un baqui para vos, un baqui chiquito. Pues, esa que está con un echt no por Shona, no por Shakespeare Strat e casi Shakespeare Strat e nan e koki a pasa na katiri bani katiri 29 yei bani katiri 29 yei tambe ti un situation poco ferfelu nende bisa na corso ferfelu caminda ku mata ta crece pase me mei di wire di corriente wire di cable che men eta varios viaja vicina de misanos que no te perden a internet para motivo de esa situación de mata que te crece anto esta pasa me medio tu reconan aquí y ahora viendo esta supla de mes esta me quibra y molestia y guayan aquí que te vengo su consecuencia nan. Pero aparentemente no me corta parcialmente y matan pero ahora con la corte no acoge of a compagnia che vin corte of a departamento di utilità con la corta nan nan no abai ku e grovel nan alaga e mata nan gewoon corta benta e banda e zoom di una sua anteore bo mira ki nan ku e saki tampoco to bon e un par di acaba che me na corta nan ma se neci per e nan alage anteore ken na tawara bin kohe pregunta no mi no sa portanto andò a una pia andò a una barcadera poi mi vuole dentro il drum dentro il bacchi sushi offre una cana bai na patrasa ya di calbasco tambe tiene un lugar quando andò bene rovel mi no sa se andò usi ainda e offre una barcadera però estanco corte shonan bani catiri 29 biglietta un certo appartamento nan di gobierno amanda corte coqui a vuelta corta a u bo sun bai kunan bo sun please manda a flos amigo na di biro se respect hasi na favor manda undi bo sun plug na bai lande konan aki bai kuné i benta nan na barcadera por favor si bo sopor manda bo sun hende nan anto a u mi ting e obligación di felicita un amigo di nos e amo ku dia 31 pa varo sa ya kaba 31 di december e nota faia ku su sobi di cabrito ta mi amigo Kalin Laclay. Este mi día es 80, pero esta temporada de 80, Shonan. Él ha cumplido 79 años, ave. Cero López está de fiesta. Kalin Laclay hace si años, 79 años. Y tu amo que está preparado un buen sopi de cabrito para vos abrir años, barica y en corazón contento. Huella grande y te invita a tus amigos a saborear un buen sopi. Y Turanya, día 31, mi mesetei, sintane mesetei, den su cocina, den su casa, para mi sabor. Pascal, voy a estar vivo ahí.
2: Voy para allá, sí.
3: Voy para allá. Sagradamente, nos voy a invitar y nos, con placer, nos voy a saborear un sopi, pues aceita sete estómago, para vos abrir, bo año nuevo, feliz y contento. 79 años así, felicitación también de su yu, Lito Laclay, Sandro e também de parte e também de Tursu Nietonan, Litien, Litmar e demais Nietonan, sua senhora e demais família e também de Josi Laclay também que um tique mais para meu amigo Josi Laclay que também teve um tique mais para aí de Kalin que bem, nos tur ave depois chega na tranquilo vai buscar um bolo com refresco seca Kalin ave na Cero Lopes Vaki kuna mandamo wori, no? Kona aki ta loke mi ke bien kubuku. Nos, si nos no atende konan aki, nos ta den problema. Arriba sera, arriba un e-bike, tres hende arriba un e-bike. Di kona nota respeta nos país y nos regla nan de país aki. Pakiko, mister, comportamos un mes, yes forma aki, arriba pita barranca aki. Bote comprende? Aquí nanta mama tata yu aribu y bike. Ta konaku minota mira na Bogotá ni na Medellín. Ta solamente mani Guajira, misa mire tipo di comportación aquí camina a cierto parte di San Domingo, cinco gente, cuatro gente di un brombo preta mama con entera familia, tata yuna tuta di solo brombo ta transportar na mes de un lugar pa otro. Anto esa que ta unje konan awori, esa que ta awori. Pensei a missa, mestre comissa, põe ordem para o país aqui, porque isso aqui não porciona. Bota a mira, eu chiquito de lante, mama para trás, tata na will. Não por. Pero Pascal, me quero informar que Baba Yaga, a o que tem socorro, com polaga, é combo de Baba Yaga. Vamos que põe respeito dentro do que está UFC. Agora aqui, Wendy se saca su cospe. Anto, es un combo. Un combo caminda. Bota compra bo Yaga combo, Baba Yaga combo. Redeposita. Bo recibo. Den Bosco Team. Den Wendy's. Y también tem cinco ganador. Cuando voy a anunciar día 15 de diciembre. Camin Chicken Tenders Wrap. Medium Fries. Medium Cola. Y. Botahaya e Sous de Wendy's. Tu recei ta com Damien Pinas de Baba Yaga combo na Wendy's. Aproveitamos também de prêmio também. PKF, quiero recordarlo. Que vos tomas contacto con Nancy, vos tenés un negocio y vos querés consejo, ribe aspecto fiscal, etc. Ante ahora, llaman a 280-0990 para dar un consejo. También Tax and Corporate Legal Services, Audit Services, Financial Statements. Cuando vos con PKF, está simplificando finanza para vos concentrar y vos éxito. 280-0990. Toma contacto con él libremente. Anto, a vos que está, onda Alex Lambrin está ahí con su stand de hot dog, de hot dogs. Ahora le oré, me quiero avisar que vos tengo llamé a WhatsApp na 747-7616. 747-7616. Anto, saborear el hot dog sabroso. Esa para vos que va en el parque de Bushiri. Pero llamé, mandé un WhatsApp y dice: uno botá pasó, me tingani con mi hot dog. Entonces, botá llega, se cae 747-7616. Vrolic Enterprises, Román, mi amigo, está aquí en la Piedra Platz con su lugar. Un lugar serio para echar algo de auto. Y dreche y está aquí en bon. Pese ahí, toma contacto con la 741-2831. No corre de calor. Como auto, pues se puede llamar bass, llega a soldar, para soldar, o les tinque, hasta ahora, para salir de una reunión sin arco. Pese ahí, si vos arco de auto daña, la Gavrolic Enterprise, esta piedra plata, rendeles aquí, me sorra pavo. Llaman a 741-2831. Corda, que si abo, quer bay, esterilizar, bo mascota, 15, 16, 18 y 19 de junio, está la oportunidad. WhatsApp dan 740-0770. Pasina, Nampo, pone fecha, etcétera, pavo. Anto, esta maitana, Graf van Zenzendorf School, na San Nicolás. Einante caminda, cu esta maitana. 14 de junio, está el día, cu corsou. Está topa con Alemania. Anto, me quiero informar que el ambiente de Blue Wave aquí también está en Mumba Beach. Para un norte de merdía. Un norte de merdía, 14 de junio, Alemania contra Corsou. Na el Orange Plain, ok? Na el Orange Strand. Van Orange Stad na Orange Strand. Esa aquí está en Mumba Beach. Un norte adelante. Ya vos sabes. Oxy Plus, a vos que me va largo, a vuelta Oxy Plus botínco bebé. Sí, ante ahora, ahora aquí, na botica Santa Cruz, nantín Oxy Plus, con sample free también, ahora vos compra divo. Ante vos a participar, para vos ganar un barbecue, ok? Un barbecue grill, comprando Oxy Plus na botica Santa Cruz. Les aquí te regalo el día de tata. Ahora bon, tanto agradecí. Gratisimo para comprar Oxy Plus y viva bom. Seita Oxy Plus. Aru Parking, que recordamos que ahora aquí, vamos a vir esse banco comprar regalo para dia de tata. Vou pagar na parker meter e vou parar dentro do parker vac. Tantem como tempo ta conta e o número de auto ta pagar. Seita Aru Parking. Que men paga caminda e para tur caminda. Aru Parking te evitamos bem praia, bem. Bin Shop. Corda também com o dia Jasabra, Jasabra, o 13 de junho, também tem o pop-up de SVB, Departamento de Pensão, 8 de manhã para 10 do sol. SVB está a suporte tanto na Eagle e na San Nicolás. Caminho também tem informação como para aplicar para pensão, guia como para download de pensão app, calculador de pensão. Guia para uso de quiosco de SVB. Aí é o nome de AOV e tudo o qual você sabe de AOV e AWEW. Esse aí tem, não dúvida. Lá nós vamos continuar com mais informação para o senhor Pascal. Spa, ele manda uma carta para o alto comissário de polícia.
2: Ele manda uma carta dia 8 de junho.
3: AOV.
2: Conta AOV, firmada para José Lito da Clay, presidente de Spa. E dengue, visto que não quer atender algum ponto específico. Nanta, um, dois, três, quatro. Quatro pontos. E promete é assunto estranho, polícia, com a par com o edifício. e sentrillo si può pagare o no, e donne di Ritz Carlton, e tu un deal, ora la compri il lugar, e la compri che deal con dietro il hotel, e tinco muda strand police, se non queda claro. E siamo aperti il protocollo entre KPA, police, e stichting respaldo, per se non è claro, e pendiente di basta luna, capa, e non è queda claro. E che papi riba è restructuring, reorganizzazione di KPA e anche un con a para con e compra di e jacket non antibala nada ma bullet proof vest intende nada ma se la mano carta e la copia il ministro Arthur Towers in giro anche e anche parlamento di Aruba che me non ti queda pendiente pa sa chi ti passa mi da sintesi e mando poliziale non tiene facile con il sindicato e direttiva nuovo di spazi antes e mando poliziale in base a grip riba spa e bianchi si mi da sintesi e direttiva nuovo abbiamo un cambio e anche mira action verdad Rocco Chong ha si fu un show con compramento di jacket antibala e non succede. E Arti Dosi, ma con un anno capo con il ministro, che men, un pochetto va a passare da un poco, abbo, ti un anno, con la pare che jacket antibala, che dia polista in, lo che ama comunità con il processo a cana, però a tarda, e dia promedio annuari e lei di, aver manejo di presupposto di finanza pubblica a cambia, per quale mi sarà si full un bedding di nuovo, e mi sarà buscato tre offerte. E non parse ecco a tranca e mando poliziale non è capace per arrivare a una decisione finale. Per non stare in giugno romano e lei cambia per me di anni 6 luna passa per quando? Con cosa dura così nel largo del governo e per sei anche mira un cambio lige di parte a chi per lo che tratta fine si man mi dico menzionavo con già vierna e già sabra a tutto lugar e festival di flip flop e mi chiede un di evento más exitoso di anche un quantità di gente presente specialmente già sabra a chi per tour espectativa e da senti che pubblico a goza ma già.

0: vivo solo, pero un silencio largo a dominar y la distancia nunca, nunca.
1: Amici patudo del Caribe, mi chiarpi di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltare radio emisora a che, per sovrare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, e cantanti, e arreglisti, e compositori urbani.
2: 88.9 UFM.
3: Notas de amor, vamos alma.

0: fa sa, se vuoi sai, vado a cantare tu come, vuoi di pizza?
1: Ma casa, ma...
0: Non mi intende?
1: Adam Besby. Uscio.
0: Ma... Masturu.
1: E Hexi.
0: Uscio, e cantando.
1: Sorry, Lisa.
0: A voi sai chi?
1: Scucia

0: dünyanın şey.
1: Seni de ya.
0: Canlarının aralarında
1: Bakalım.
0: bence bir şey var. Bilemiyorum.
1: Ne
0: Onlar
1: bak.
0: kabul edemeyecek.
1: Böyle dik ona da gelir gider.
0: Pandush. Mesela un pandush.
2: Dams! Mamam su auto ahode, mamam su narkas. Sí. Pero mi sa, si vos no por alcanzarme yo, no está la guía. Yo me noto en auto.
3: E
2: Sí.
3: che auto?
1: Te mañana tarde me da ahí. E auto, un cosa para cambiar. Anyways, hey, no papi. Ayer saliendo estaba más allá.
3: Adori Taino?
1: Sí. No, no, no. Para, para, para, para. No, no dormí
3: Vamos.
1: tarde. Pero, sí, me te quiere, etaire, un club más grande me de etaire,
3: Ay,
1: Cucubada,
3: Dios, okay.
1: yes.
3: Ah, okay.
1: Pero
3: Ma
1: no, no,
3: spandorato mi vuoi che o da non
1: sì.
3: scucinare
1: No,
3: come per
1: no,
3: proprio.
1: no, mi te fai caso, dopo come sa, fai caso, non da facile,
3: Mi sa.
1: Sì.
3: Ora io mi porro per me in tre pammi da se penso che posso lo da
1: Ah sì, vuoi sa, mañana mi da na corte, mañana da mars, però mañana mi da na senso pro me, 6 ore, después 6 ore me mi da na senso. Mi sa Luigi passa la ghena? Mi sa che ora è da
3: Sì,
1: arrivo.
3: sì. So, Luigi da Sali si fa cascettori i 45.
1: Ok,
3: Ne
1: bis...
3: caro e mamma ainda
1: Na, na
3: non
1: senso, na se... No, na senso. Mi
3: ok.
1: tappinga bi se ora cu si mi nota una cosa. Però na senso mi ta è ora. Senso grandi.
3: Ok. Ok. Luigi può fare se placa,
1: Ok, sta bon.
3: E da mas riba nos camindas.
1: Sì, per noi, per noi, ma spero che abbiamo che da clacca auto mañana, si posso. Ma mi sa, un coi tour 12 bandi Whirlan, e coco Luigi per stel pa mi, no? Però Paco con Franci, a pensa con non può cambiare. No way. For the special tools and special things, not a facile.
3: Always,
1: Oh, yes.
3: always special, always
1: Sì.
3: special.
1: No, perché auto non già bueno, ma ne antes, no?
3: Yeah, no, that's true.
1: Anyways, dammi la
3: Va
1: gabo,
3: bene,
1: dusci, so mi da dei notizia. Boh, te ero.
3: va bene,
1: Ciao.
3: io.
1: Io.